0: Cosa fate che ripeti conmigo? Non è frio!
1: Más o menos.
2: Tu radio arde. Y la programación te da.